0: Zpátečka Free Radio.
1: Zpátečka Fríčka.
2: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.